0: la bir, cubier chi è scorio nucleare, e chi più ne teme, più ne mette. A cerro del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Nolo del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Marcianise del rappicciato,
1: abbi pietà di noi.
0: Succive del rappicciato,

0: Sette coccheroni, aiuta, cadì, tai, fratta maggiore terra picciata,
1: abbi pietà di noi,
0: Mondraone terra picciata,
1: abbi pietà di noi,
0: Castelvolturno terra picciata,
1: abbi pietà di noi,
0: Malite terra picciata,
1: abbi pietà di noi,
0: l'Italia terra picciata,
1: abbi pietà di noi,
0: l'Europa terra picciata,
1: abbi pietà di noi,
0: comune terra picciata,
1: abbi pietà di noi,
0: l'universo terra picciata.